0: Jina la Mwokozi napendeza moyoni.
1: Jina la Mwokozi napendeza moyoni.
0: Wazee na vijana napendeza moyoni.
1: Wazee na vijana napendeza moyoni.
0: Napendeza moyoni.